0: Hey,
1: titoli sote, meri grasa mucuri ad mnedi vir, giuro!
0: Sempo paios, gelo di mieto govanet.
1: Ci sto diaci.
0: Iso cente biane, salit conta cuio, cabanilio signor, cabanilio signor, cabanilio signor, cabanilio signor,

0: notte mi sveglio sotto al mam.
1: Stavamo, dos, ma cadona, scuole.
0: Anna, che coesiscio, prendi il mio.